eravamo tutti uniti, davvero bellissimo, un attacco mai visto, un momento dolcissimo.